Sti sentiment, ana gen per la planeta, es un danza che danzaga, perché gli sommi son fraie, apprendendo tutti di pa, perché la terra è d'uno, in giammai di pecarà.